0: Via Radio.
1: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, in atto una sola chiusura per lavori che ci porta sulla 1 Milano-Napoli. È chiusa la panoramica verso Bologna tra il bivio per la direttissima e Ronco Bilaccio fino alle 6. In alternativa si può percorrere la direttissima. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete, gestita un'unica chiusura dovuta a lavori, ci porta sulla 1 Milano-Napoli. È chiusa la panoramica verso Bologna tra il Vivo per la direttissima e Ronco Bilaccio fino alle 6. In alternativa si può percorrere la direttissima. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita, in atto un'unica chiusura per lavori che ci porta sulla A1 Milano-Napoli, dove è chiusa la panoramica verso Bologna tra il vivo per la direttissima e Ronco Bilaccio fino alle ore 6. In alternativa si può percorrere la direttissima. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lons di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita. Per lavori è chiusa la 1 Milano-Napoli panoramica nel tratto compreso tra il bivio per la direttissima e Ronco Bilaccio in direzione di Bologna. La riapertura è prevista per le ore 6. In alternativa si può percorrere la direttissima. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita. Per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli è chiusa la panoramica verso Bologna tra il Vivo per la direttissima e Roncobilaccio. La riapertura è prevista per le ore 6. In alternativa si può percorrere la direttissima. Per il

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi, via Autostrade per l'Italia, circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita, in atto una sola chiusura per lavori di ammodernamento che ci porta sulla 1 Milano-Napoli, chiusa la panoramica verso Bologna, tra il vivo per la direttissima e il ronco bilaccio fino alle ore 6. In alternativa si può percorrere la direttissima. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Per lavori di ammodernamento sull'8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia l'entrata di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare le cinture di sicurezza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori di ammodernamento sull'8 Milano-Varese e chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano fino al 24 giugno, consigliata l'entrata di Busto Arsizio. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida, di non utilizzare lo smartphone. È tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia, circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita. Per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese e chiusura entrata di Gallarate verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita

allestita, fa eccezione la 23 Udine Tarvisio, dove registriamo code tra Tarvisio Nord e Pontebba in direzione sud verso la 4 Torino Trieste. Per lavori sulla 8 è chiusa l'entrata di Galarate verso Milano fino al 24 giugno. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita, salve poche eccezioni. Traffico intenso sulla 23 Udine Tarvisio verso la 4 Torino Trieste tra Tarvisio Nord e Pontebba e tempi di attesa di 40 minuti al traforo del Monte Bianco al pedaggio francese. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza.

Avviso per il traffico intenso in colonnamenti verso la 4 Torino-Trieste tra Tarvisio Nord e Pontebba. Al traforo del Monte Bianco tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese. Per il momento è tutto.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

fare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Per il traffico intenso sono 4 km di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e la 1 Milano-Napoli verso Modena e 7 km di coda sul tratto urbano della A24 tra il Grande Raccordo Anulare e la Tangenziale Est in direzione di Roma. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 4 Milano-Brescia. Traffico intenso, code a tratti, tempi di 30 minuti tra Bergamo e Trezzo e tra Monza e Cormano verso Milano e 40 minuti tra Pera e Milano Est in direzione di Brescia. A causa di due veicoli fermi in avaria, 1 km di coda sulla 1 Milano-Napoli, tra la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna e sulla diramazione di Roma Sud tra Torre 9 del Grande Raccordo Anulare verso Roma. Infine in Toscana, traffico intenso in direzione di Firenze, sulla 11 Firenze-Pisa Nord code tra Pistoia e la 1 e tra Sesto Fiorentino e Peretola. È tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic. RTL.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
4: e mantiene ossa sane e forti,
5: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane,
4: perché Uliveto è Uliveto.
5: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.

0: Pia Radio.
1: 26 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa su gran parte della rete. Iniziamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Per i flussi ancora intensi, 4 km di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e la 1 Milano-Napoli verso Modena, e 7 km sul tratto urbano della A24 tra il raccordo anulare e la tangenziale est in direzione di Roma. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia traffico intenso, code a tratti con tempi di 30 minuti tra Bergamo e Trezzo e tra Monza e Cormano verso Milano, e 40 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. A causa di due veicoli fermi in avaria, 1 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, e sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova ed il grande raccordo anulare verso Roma. Infine in Toscana traffico intenso, code in direzione di Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e la 1 e da Sesto Fiorentino. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia, circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso, 2 km di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e la 1 Milano-Napoli verso Modena e 7 km di coda sul tratto urbano della A24 tra il Grande Raccordo Anulare e la Tangenziale Est in direzione di Roma. Ci spostiamo in Lombardia lungo la 4 Milano-Brescia. Traffico intenso, code a tratti con tempi di 30 minuti tra Bergamo e Trezzo e tra Monza e Cormano verso Milano. 40 minuti è il tempo stimato tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. A causa di 2 veicoli fermi in avaria, 1 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna e sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare verso Roma. Infine in Toscana, ancora per il traffico, code in direzione di Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e la 1 e tra Sesto Fiorentino e Peretola. Con questo è tutto, guidate sempre con prudenza. Buon viaggio!

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: 12 minuti dopo le ore 10, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane intensa sulla rete, iniziamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 22 del Brennero ci comunicano 2 km di coda in direzione di Modena a causa di un incidente tra Alavio ed Affi e per il traffico intenso tra Carpi e la 1 Milano-Napoli, mentre a Roma sul tratto urbano della A24 3 km di coda dal grande raccordo anulare in direzione della città a causa di un veicolo fermo in avaria. Ora rimosso, 1 km di coda sulla 1 Milano-Napoli, tra la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Per il traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani, sulla 4 Milano-Brescia code a tratti, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Pera e Milano-Est verso Brescia e 30 minuti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Milano. In Toscana code in direzione di Firenze, sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e la 1 e da Sesto Fiorentino verso Firenze. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa su gran parte delle reti. Iniziamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla A22 del Brennero sono 4 km di code in direzione di Modena a causa di 2 incidenti tra Chiusa e Bolzano Nord e tra Ala Avio ed Affi, mentre per il traffico intenso tra Carpi e la 1 Milano-Napoli. A Roma, sul tratto urbano della 24, 2 km di coda dal Grande Raccordo Anulare in direzione della città. Sulla 1 Milano-Napoli un incidente causa code tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano, mentre per il traffico intenso code a tratti per 40 minuti tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Sempre per il traffico, sulla 4 Milano-Brescia code a tratti ci vogliono 30 minuti tra Pero e Milano-Est verso Brescia e tra Monza e Cormano in direzione Milano. Infine in Toscana code verso Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e Peretola. Fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, vediamo le principali segnalazioni. Iniziamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Per i flussi ancora intensi, 2 chilometri di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e la 1 Milano-Napoli in direzione di Modena, e a Roma sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentina e tangenziale est in direzione della città. Sempre per il traffico intenso, in Lombardia code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, ci vogliono circa 30 minuti tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Cormano in direzione opposta verso Milano. In Toscana sulla 1 Milano-Napoli ancora per il traffico, code a tratti tra Firenze Sud e la 1 direttissima verso Bologna, al tempo stimato di circa un'ora, e tra Scandicci e la 1 direttissima e la 11 Firenze Pisa Nord in entrambe le direzioni. Questo è al momento le principali notizie, il prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale diminuzione su tutta la nostra rete. Iniziamo con il traforo del Monte Bianco, dove occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Ecodele troviamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Cormano verso Torino. E traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Bologna-Sallazzaro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, e sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Impruneta con il bivio con la direttissima in direzione Bologna. E ci spostiamo sulla capitale per traffico sulla viabilità esterna, c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città, e sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Al momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza, buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di traffico. C'è coda al traforo del Monte Bianco e occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova si segnala 1 chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano, e code le troviamo sulla 4 Milano Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra il bivio con la tangenziale Est e Cormano verso Torino. Il traffico è intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-Salazzaro verso Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, e sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Sud del bivio con la direttissima in direzione Bologna. E infine, in prossimità della capitale, per traffico sulla viabilità esterna c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale Est di Roma verso il centro città. È tutto al momento, guidate sempre con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di traffico. C'è coda al traforo del Monte Bianco, occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur e per lavori di ammodernamento sulla 7 Saravalle-Genova si segnala 1 chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano e code le troviamo sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Cormano in direzione Torino. Il traffico rimane intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti e sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Bivio con la direttissima in direzione Bologna occorrono 2 ore per percorrere il tratto. E infine in prossimità della capitale il traffico sulla viabilità esterna c'è coda

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di traffico. Per un camion fermo sulla 1 Milano-Napoli si segnalano 3 km di coda tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma in direzione Milano, due al momento le corsie al traffico. E sulla 7 Serravalle-Genova si segnala 1 km di coda per lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano e c'è coda al traforo del Monte Bianco, occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia e code le troviamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. E infine sulla 1 sempre tra Firenze Sud e il Bivio con la direttissima in direzione Bologna occorre 1 ora e 20 minuti per percorrere il tratto. Ed Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo porta bici. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Spinelli Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spinello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di traffico. Per un camion fermo sulla 1 Milano-Napoli si segnalano 3 km di coda tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano, 2 al momento le corsie al traffico. E c'è coda al traforo del Monte Bianco, occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E sulla 9 Lainate-Chiasso c'è coda per attraversare la dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. E il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e sulla 23 Udine-Tarvisio tra Ponte e Baugovizza verso Tarvisio. Code le troviamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-San Lazzaro verso Bologna e con tempi di percorrenza di un'ora, e a seguire c'è coda per un veicolo fermo tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Ed Autostrade per l'Italia al momento è tutto, queste le principali segnalazioni, è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Per un camion fermo sulla 1 Milano-Napoli ci sono 3 km di coda tra Terre di Canossa e Parma in direzione Milano, due le corsie al traffico, e c'è coda al traforo del Monte Bianco, occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E sulla 9 Lainate-Chiasso c'è coda per attraversare la dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, e sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Govizza verso Tarvisio. Code le troviamo sulla 14 Bologna Taranto tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora, e sulla 1 Milano Napoli tra Firenze Sud del Bivio con la direttissima in direzione Bologna, occorre un'ora e 20 minuti per percorrere il tratto. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Al momento è tutto, buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Per un incidente tra due auto, la coda è di 4 km tra Reggio Emilia e Parma verso Milano, una alla corsia al traffico. E a seguire per un camion fermo si segnalano 2 km di coda tra Terre di Canossa e Parma. E code al traforo del Monte Bianco, e corre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E sulla 9 Lainate Chiasso c'è coda tra Como Centro e Chiasso verso la Dogana Svizzera. Il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, e sulla 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. E code le troviamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-Panigale verso la 1 Milano-Napoli, e sulla 1 tra Firenze Sud del Bivio con la direttissima in direzione Bologna occorre un'ora e 20 minuti per percorrere il tratto. E al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

0: 다
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo
3: casco.
2: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
5: Da sempre!
4: Vivono in super forma!
5: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
6: E mantiene ossa sane e forti!
7: Buona digestione, ossa forti
8: e ti mantiene giovane!
4: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. Per un incidente in galleria sulla 22 Brennero Modena, il traffico è bloccato con 4 km di coda tra Bolzano Nord e chiusa verso il Brennero. E un altro incidente sulla 1 Milano-Napoli causa coda di 4 km tra Terre di Canossa e Parma verso Milano. Una alla corsia al traffico. Ecco, da traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E sulla 9 Lanate Chiasso c'è coda tra Como Centro e Chiasso verso la Dogana Svizzera. Mentre il traffico rimane intenso sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. Sulla 23 Udine Tarvisio tra Ponte Bogovizza verso Tarvisio. E code le troviamo sulla 14 Bologna Taranto tra Forlì e Bologna Panigale verso la 1 Milano Napoli. Ed Autostrade per l'Italia al momento è tutto, queste le principali segnalazioni di traffico. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. Per un incidente in galleria sulla 22 Brennero Modena, il traffico è bloccato con 6 km di coda tra Bolzano Nord e chiusa verso il Brennero. E per un altro incidente tra due auto sulla 1 Milano-Napoli si segnalano 5 km di coda tra Reggio Emilia e Parma verso Milano, una la corsia al traffico. E coda al traforo del Monte Bianco, corre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Cormaie. Il traffico rimane intenso sulla 23 Udine-Tarvisio tra Ponte Bogovizza verso Tarvisio e code le troviamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-Borgo-Panigale verso la 1 Milano-Napoli e sulla 1 tra Firenze e Impruneta il bivio con la direttissima in direzione Bologna, occorre un'ora per percorrere il tratto e infine code in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da Portonaccio verso il centro città. È tutto, buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con un tratto non gestito dalla nostra società. Andiamo sulla 22 Brennero Modena tra Bolzano Nord e Chiusa verso l'Austria. Il traffico è stato da poco sbloccato. Rimangono 8 km di coda causati da un incidente. Per avere ulteriori informazioni potete contattare il call center dell'autostrada del Brennero al numero gratuito 800 27 99 40. Ed ora sui tratti di Autostrade per l'Italia. Italia sulla 1 direttissima tra Badia ed Aglio verso Firenze, 4 km di coda causati da un incidente tra un camion ed un'auto avvenuto in galleria, il traffico scorre su una corsia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Chiusi verso Firenze, 4 km di coda per un tamponamento tra due camion, anche qui il traffico defluisce su una corsia. E ancora sulla 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e Parma verso Milano, 3 km di coda in diminuzione per un incidente risolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo. Apriamo con la 1 direttissima tra Badia ed Aglio verso Firenze, 4 km di coda. La tendenza all'aumento per un incidente tra un camion ed un auto avvenuto in galleria e traffico su una corsia. Sulla 1 Milano-Napoli, ancora tra Orvieto e Chiusi verso Firenze, sono 5 km di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento tra due camion. Il traffico defluisce su una corsia. E sulla 13 Bologna-Padova, tra Boare e Termogane in direzione di Padova, 4 km di coda. Anche in questo caso in aumento per un tamponamento tra due camion, traffico che transita su una corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi di entrambi gli eventi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Per il momento è tutto, vi invito a guidare con prudenza e ad allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Non mi resta che augurarvi un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Chiusi per chi viaggia verso Firenze. 5 km di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento tra due camion, traffico che scorre su una corsia. E sulla 13 Bologna-Padova tra Boara e Terme Euganee in direzione di Padova, 4 km di coda, anche qui la tendenza all'aumento e si tratta sempre di un tamponamento tra due camion con traffico su una corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tratto toscano, tra Firenze Sud ed Incisa Reggiello verso Roma, 5 km di coda in aumento per un veicolo fermo in avaria. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano la 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Chiusi verso Firenze, ora 8 km di coda, la tendenza è all'aumento, la causa è un tamponamento tra due camion e traffico che scorre su una corsia. L'altra notizia più importante è sulla 13 Bologna-Padova tra Boare e Termogane verso Padova, 4 km di coda, anche in questo caso in aumento, per un tamponamento tra due camion, traffico che defluisce su una corsia. E per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione di Roma, 5 km di coda per un veicolo fermo in avaria. E prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano la 1 Milano-Napoli. Ricordo, tra Orvieto e Chiusi verso Firenze, 8 km di coda per un tamponamento tra due camion e traffico su una corsia. E per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità, il numero gratuito 803111. L'altra notizia importante ancora sulla 1 Milano-Napoli, tratto toscano tra Firenze Sud ed Incisa Reggello verso Roma, sono 6 km di coda per un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Monte Marciano e Senigallia verso Bologna, 1 km di coda per un'auto che ha sbandato. Il traffico scorre su due corsie. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. In primo piano la 26 dei trafori tra il bivio con la A4 Torino-Milano e Vercelli Est in direzione di Gravellona, traffico bloccato e coda per un incidente tra due auto, di cui una si è ribaltata. Ed ora sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Chiusi verso Firenze, 9 km di coda per un tamponamento tra due camion e traffico su una corsia. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Boare e Terme Euganee verso Padova, 4 km di coda per un tamponamento tra due camion e traffico che scorre su una corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud ed Incisareggiello verso Roma, 6 km di coda in diminuzione per un camion in avaria rimosso e traffico su tutte le corsie. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. In primo piano la 26 dei trafori tra il bivio con la 4 Torino-Milano e Vercelli Est per chi è diretto verso Gravellona. È chiuso il tratto, al suo interno il traffico è bloccato con 2 km di coda a causa di un incidente tra due auto, di cui una si è ribaltata. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Chiusi verso Firenze, 9 km di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento tra due camion. Il traffico defluisce su una corsia. Sulla 13 Bologna-Padova tra Boare e Terme Euganee per chi è diretto verso Padova, 4 km di coda con tendenza alla diminuzione per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Queste sono le notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo. Da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano la 26 dei trafori tra il bivio con la 4 Torino-Milano e Vercelli Est in direzione di Gravellona. È chiuso il tratto e al suo interno il traffico è bloccato con 2 km di coda per un incidente tra due auto, di cui una si è ribaltata. E da poco è in corso la distribuzione d'acqua agli automobilisti fermi in coda. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Chiusi verso Firenze, ora 10 km di coda, la tendenza all'aumento per un tamponamento tra due camion e traffico su una corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Queste al momento le notizie più importanti. Vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano la 26 dei trafori, tra il bivio con la 4 Torino-Milano e Vercelli Est in direzione di Gravellona è chiuso il tratto. Al suo interno il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, con 2 km di coda solo in direzione di Gravellona, per un incidente tra due auto di cui una si è ribaltata. È in corso la distribuzione d'acqua agli automobilisti fermi in coda. L'altra notizia più importante è sulla 1 Milano-Napoli. Tra Orvieto e Chiusi verso Firenze sono 10 km di coda, alla tendenza all'aumento per un tamponamento tra due camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. E per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Con questo è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 27 Trafori, tra il bivio con la 4 Torino-Trieste e Vercelli Est verso Gravellona, è chiuso il tratto e al suo interno il traffico è bloccato con 2 km di coda. La causa è un incidente tra due auto di cui una si è ribaltata. È in corso la distribuzione d'acqua agli automobilisti fermi in coda. L'altra notizia più importante è sulla 1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Chiusi, per chi viaggia verso Firenze sono 10 km di coda causati da un tamponamento tra due camion. Il traffico defluisce su una corsia e anche in qui è in corso la distribuzione d'acqua agli automobilisti fermi in coda. Per avere informazioni sui percorsi alternativi di entrambi gli eventi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803111. Con questo è tutto, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Giga Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano la 26 dei trafori. Ricordo che tra il bivio con la 4 Torino-Milano e Vercelli Est, per chi è diretto verso Gravellona, è chiuso il tratto. Al suo interno il traffico è bloccato con 2 km di coda a causa di un incidente tra due auto, di cui una si è ribaltata. È in corso la distribuzione dell'acqua agli automobilisti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Chiusi verso Firenze sono 10 km di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento tra due camion. Il traffico scorre su una sola corsia e anche qui è in corso la distribuzione di acqua agli automobilisti fermi in coda. Ricordo che per avere informazioni sui percorsi alternativi di entrambi gli eventi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803111. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 26 trafori tra il bivio con la 4 Torino Milano e Vercelli Est in direzione di Gravellona è chiuso il tratto, al suo interno è stata aperta la corsia di emergenza per far defluire i veicoli fermi in coda. La causa è un incidente tra due auto di cui una si è ribaltata. È in corso la distribuzione d'acqua agli automobilisti. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Chiusi verso Firenze, 10 km di coda per un tamponamento tra due camion. Il traffico transita su una corsia ed anche qui è in corso la distribuzione d'acqua agli automobilisti fermi in coda. Per avere informazioni sui percorsi alternativi di entrambi gli eventi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Partiamo dalla A26 dei Trafori, dove è chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Stroppiana-Santià e Vercelli Est verso Gravellonatoce per un grave incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto, di cui una ribaltata. All'interno del tratto ci sono 3 chilometri di coda che defuriscono in emergenza. In alternativa si esce a Casale Monferrato Nord e si può rientrare in autostrada a Vercelli Est. Inoltre vi segnalo che sulla diramazione Stroppiana-Santià è chiuso il bivio con la A26 per chi proviene dalla A4 e viaggia in direzione di Gravellona. Andiamo poi sull'Autosole tra Orvieto e Chiusi verso Firenze. Qui sono 10 km di coda per un incidente però risolto. Si viaggia su tutte le corsie disponibili. In alternativa si può uscire ad Orvieto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
5: e mantiene ossa sane e forti
6: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
5: perché Uliveto è Uliveto.
6: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
7: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Apriamo subito con la notizia che riguarda la A26 dei Trafori, dove è chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Stroppiana Santià e Vercelli Est in direzione di Gravellona Toce per un grave incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto, di cui una ribaltata. All'interno del tratto sono 3 i chilometri di coda al momento in diminuzione perché si viaggia su una corsia di emergenza. Vi segnalo anche che sulla diramazione Stroppiana Santià è chiuso il bivio con la A26 per chi proviene dalla A4 ed è diretto verso Gravellona. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Via Verità al numero gratuito 803111. Andiamo poi sull'Autosole. Tra Orvieto e Chiusi verso Firenze permangono 8 chilometri di coda per un incidente risolto. È

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Sostenuto il traffico sulla rete, partiamo dalla A26 dei Trafori, dove è chiuso il tratto tra il bivio con la diramazione Stropiana Santià e Vercelli Est verso

grave lunatore, cioè per un grave incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto, di cui una ribaltata. All'interno sono 3 chilometri di coda e defluiscono in emergenza. In alternativa si esce a Casale Monferrato Nord e si può rientrare a Vercelli Est. Inoltre vi segnalo che sulla diramazione Stropiana Santià è chiuso il bivio con la A26 per chi proviene dalla A4 ed è diretto verso Gravellona. Andiamo poi sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Terme Eugane e Padova Sud verso Padova ci sono 2 chilometri di coda per un tamponamento tra tre auto. Si viaggia su una sola corsia, prudenza anche nella direzione opposta, dove ci sono code per curiosi. Ci spostiamo sull'autosole tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze. 5 chilometri di coda per il traffico congestionato. È tutto, buon viaggio!

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico ancora intenso su gran parte della rete. Facciamo il punto partendo dal sud e dalla tangenziale di Napoli, dove per un grave incidente tra Fuorigrotta e Ostroni verso Pozzuoli sono 3 km di coda. Si tratta di un tamponamento tra un'auto e uno scooter. Al momento si viaggia su una sola corsia e naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Andiamo sulla A22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove tra Ala Avio e Rovereto Sud verso il Brennero per un incidente ci sono 4 km di coda, ripercussioni anche verso Modena tra Rovereto Sud e Ala Avio, dove sono 2 invece i chilometri di coda. Ci spostiamo sulla A13 Bologna-Padova, qui le code sono tra Terme Euganee e Padova Sud verso Padova di 2 km per un incidente risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico ancora intenso su gran parte della rete. Partiamo subito dalla tangenziale di Napoli, dove tra Fuorigrotta e Astroni in direzione di Pozzuoli ci sono 3 km di coda per un tamponamento tra un'auto e uno scooter. Al momento si viaggia su una sola corsia. Andiamo poi sulla A22 del Brennero tra Alfi e Ala Avio in direzione del Brennero, dove ci sono 4 km di coda per un altro incidente. La 22 è gestita dalla società del Brennero. Andiamo poi sull'Autosole, ancora trafficato il tratto toscano tra Calenzano e Firenze Scandicci verso Roma. Le code hanno tempi di mezz'ora, il doppio rispetto a condizioni di traffico regolare. Trafficata anche il nord sulla A8 Milano-Varese, ci sono code tra Milano Nord e Legnano verso Varese. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico comincia a diminuire su gran parte della rete. Ancora attiva la notizia riguardante la tangenziale di Napoli, dove tra Fuorigrotta e Astroni in direzione di Pozzuoli ci sono 3 km di coda per un grave incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto e uno scooter. Al momento il traffico scorre su un'unica corsia e i soccorsi stanno intervenendo sul posto. Andiamo avanti e ci spostiamo adesso sulla A22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove tra Affie e Alavio in direzione del Brennero ci sono 2 km di coda per un incidente. Nella direzione opposta verso Modena, tra Vipiteno e Bressanone, invece i 2 km di coda sono per lavori di ammodernamento della rete. Andiamo sulla 8 Milano-Varese, trafficata nel tratto tra Milano Nord e Legnano per chi viaggia in direzione di Varese. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete. Facciamo il punto delle eccezioni e partiamo dal sud, dalla tangenziale di Napoli, dove tra Forigrotta e Ostroni verso Pozzuoli ci sono code per un incidente risolto. Si viaggia su tutte le corsie disponibili. Andiamo poi sulla A22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove tra Vipiteno e Bressanone verso Modena ci sono 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento della rete. Scendiamo poi nei pressi della capitale, ancora trafficata. Nella zona est, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, ci sono code per raggiungere il centro città, che partono da Portonaccio, e per raggiungere invece il grande raccordo anulare, quindi uscire fuori dalla città, che partono da via Togliatti. In chiusura, queste sono le principali notizie. Vi ricordiamo di prestare massima attenzione alla guida e non utilizzare lo smartphone. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete, sono poche le eccezioni al momento che riguardano in particolare la tangenziale di Napoli, dove c'è un chilometro di coda per il traffico congestionato tra Frigoreto e Agnano verso Pozzuoli. Poi il tratto urbano della A24 Roma Teramo, dove ci sono ancora code per raggiungere il centro città. E andiamo poi sulla A22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove tra Vipiteno e Bressanone verso Modena ci sono 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento della rete. Sempre per lavori vi segnalo che questa notte sulla 13 Bologna-Padova chiuderanno 2 tratti, quello tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova e quello tra Boara e Rovigo verso Bologna, entrambi dalle 21 alle 5. Per tutte le altre chiusure della rete e i percorsi alternativi vi invito a visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Rallentamenti soltanto sull'Autosole tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna. Vi segnalo invece i principali tratti liguri chiusi questa notte sulle nostre direttrici gestite. Sulla 26 dei trafori chiuderà verso Genova prima il tratto tra il bivio con la diramazione Predosa Bettole e Masone a partire dalle 21, quindi tra circa un quarto d'ora, e poi dalle 22 chiuderà anche il tratto successivo, quello da Masone fino al bivio con la 10, sempre appunto in direzione di Genova. La riapertura per entrambi è prevista per le 5. Andiamo poi sulla 7 Serravalle Genova, dove a chiudere invece sarà il tratto tra il bivio con la 12 e Genova Bolzaneto verso Milano dalle 22 fino alle 6. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto. Come sempre, vi auguriamo un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla 13 Bologna-Padova sono chiusi due tratti, quello tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova e quello tra Boara e Rovigo verso Bologna. Entrambi riapriranno alle 5. Andiamo poi sulla 14 Adriatica, dove sono chiusi due tratti in direzione nord, quello tra Riccione e Rimini Sud e quello tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la 13. Entrambi riapriranno alle 5. Per tutti i percorsi alternativi e le chiusure della rete potete visitare il nostro sito autostrade.it o contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Queste sono le nostre principali segnalazioni al momento. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e non utilizzare lo smartphone. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento sono chiusi diversi tratti. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova e quello tra Boara e Rovigo verso Bologna. La riapertura è prevista per le 5. Andiamo poi sulla vicina A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. E poi in direzione nord sono chiusi sia il tratto tra Riccione e Rimini Sud, sia il tratto tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la A13. Tutti questi tratti riapriranno alle 5. Per tutti i percorsi alternativi, le altre chiusure della rete, potete visitare il sito autostrade.it. Per il momento è tutto, noi come sempre vi auguriamo un buon viaggio e vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida, di non utilizzare lo smartphone. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Unica eccezione riguarda la A9 e Lainate Chiasso, dove ci sono code tra Saronno e Origio in direzione di Lainate per lavori di ammodernamento della rete. Sempre per lavori vi segnalo che sulla A14 Adriatica è chiuso il tratto tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. La riapertura è prevista per le 5. Sempre sulla A14 sono chiusi altri due tratti in direzione nord, quello tra Riccione e Rimini Sud e quello tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la A13. Tutti questi tratti riapriranno domattina alle 5. Altra chiusura sulla vicina A13 Bologna Padova sta interessando i tratti Villa Marzana Rovigo verso Padova e Boara Rovigo in direzione invece di Bologna. Anche questi tratti riapriranno alle 5. È tutto, buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrato. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Giulia Radio.
1: Buona serata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Per lavori fino alle 5 di domani è chiusa la 13 Bologna-Padova verso Padova tra Villa Marzana e Rovigo e verso Bologna tra Boare e Rovigo, mentre la 14 è chiusa verso Ancona tra Forlì e Cesena Nord. Queste le principali chiusure da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori di ammodernamento fino alle 5 di domani, chiusa la 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra Riccione e Rimini Sud e tra Bologna-San Lazzaro e la 13 Bologna-Padova e verso Ancona nel tratto compreso tra Forlì e Cesena Nord. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori di ammodernamento. Fino alle 5 è chiusa la 26 dei trafori tra la diramazione Prieto Sabettole e la 10 Genova Savona verso Genova, mentre fino alle 6 la 7 Serravalle Genova tra la 12 e Genova Bolzaneto verso Milano. È tutto, fate buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Famiglia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la A14 Bologna-Taranto, dove c'è un chilometro di coda tra Faenza e Forlì. Per quanti sono in viaggio verso Ancona, per il tratto chiuso per lavori, Forlì-Cesena Nord, che riaprirà domani alle 5. Questa è la principale segnalazione. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la A14 Bologna-Taranto, dove c'è un chilometro di coda tra Faenza e Forlì verso Ancona per il tratto chiuso per lavori Forlì-Cesena Nord, che riaprirà domani alle 5. E sempre per lavori ancora sulla A14, chiuso il tratto San Lazzaro A13, sempre verso Bologna. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione continua ad essere regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la A14 Bologna-Taranto. C'è 1 chilometro di coda tra Faenza e Forlì in direzione Ancona per il tratto chiuso per lavori Forlì-Cesena Nord, che riaprirà domani alle 5. Sempre alle 5 sulla 13 riapre Villa Marzano-Rovigo verso Padova. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori di ammodernamento fino alle 5, chiusa la 26 dei trafori tra la diramazione del Prato Sabettole e la 10 Genova Savona verso Genova, come che anche la 13 Bologna Padova verso Bologna tra Boara e Rovigo e verso Padova tra Villa Marzana e Rovigo. È tutto guidata con prudenza.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori di ammodernamento fino alle 6 e chiusa alle 7 Serravalle Genova tra il bivio con la 12 Genova Sesti Levante Genova Bolzaneto verso Milano e sempre alle 6 riapre anche la 11 Firenze Pisa Nord chiusa nel tratto Pistoia Prato Ovest verso Firenze. È tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione sempre regolare e scorrevole sulla rete gestita per lavori di ammodernamento. Fino alle 5 è chiusa la 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettola e la 10 Genova-Savona verso Genova, come anche la diramazione Gallarate-Gattico verso la 26 dei trafori tra Sesto Calende-Vergiate e Castelletto-Ticino. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare scorrevole sulla rete gestita, fatta eccezione per la A14 Bologna-Taranto. Un chilometro di coda viene registrato tra Faenza e Forlì verso Ancona per il tratto chiuso per lavori Forlì-Cesena Nord, che riapre alle ore 5. Sempre alle 5 riapre anche la A13 Bologna-Padova verso Padova tra Villa Marzana e Rovigo.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare e scorrevole sulla rete gestita, fatta eccezione per la A14 Bologna-Taranto. C'è un chilometro di coda tra Faenza e Forlì per quanti sono in viaggio verso Ancona, per il tratto chiuso per lavori tra Forlì e Cesena Nord fino alle ore 5. E sempre alle 5 riapre anche la A13 Bologna-Padova verso Padova tra Villa Marzana e Rovigo.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare scorrevole sulla rete gestita fa eccezione la A14 Bologna-Taranto, dove c'è un chilometro di coda tra Faenza e Forlì verso Ancona, per il tratto chiuso per lavori Forlì-Cesena-Nord, che riapre alle ore 5. Sempre alle 5 riapre anche la 13 Bologna-Padova verso Bologna tra Boara e Rovigo. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.